0: vendredi. Jouer la semaine de prochaine antiquement. Et tu jouais dans ton moment de zone. Ça n'est rien de sprasse.
1: Per me è un'unica sofferenza che te ne cavè. È un grande orgoglio te.